Signora, prendetela, dai! Forza! Signora, dobbiamo uscire, per cortesia! Vieni, dai, usciamo! Usciamo, la chiudo io! Signora, quella macchina bisogna spostare! Dove sono le chiavi? Forza!